0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:32 minuti. Buon risveglio a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Sabato 16 maggio, Ariete, in compagnia di chi amate, riuscirete a dimenticare i piccoli crucci di carattere professionale. Toro, sarà probabile ricevere un lusinghiero invito a cena dove avrete l'occasione di allacciare nuovi contatti. Gemelli, giornata sotto ottimi auspici, sarete al centro dell'attenzione generale. Cancro, moderate l'euforia e l'eccessivo entusiasmo. Le grandi gioie vanno tenute segrete. Leone, evitate di rintanarvi in casa ascoltando vecchie canzoni che vi legano al passato. Uscite dal guscio. Vergine, prendete le decisioni che tutti i vostri collaboratori si stanno aspettando. Siete al centro dell'attenzione. Bilancia, la confidenza va data solo ed esclusivamente a chi la merita. Non regalate i vostri favori a persone particolarmente strane. Scorpione, se avete qualche difficoltà in famiglia, il tutto sarà facilmente risolvibile grazie all'aiuto di un amico. Sagittario, raccoglierete ben presto i frutti del vostro operato. Avete affrontato tante difficoltà con molta diplomazia. Capricorno, la carta della simpatia non vi è mai mancata, ma non basta, fate vedere chi siete veramente. Acquario, un conoscente potrebbe giocarvi un cattivo scherzo per ragioni di puro e semplice interesse economico. Affrontate di petto la situazione. Pesci, sarete un po' lunatici, quindi moderate le parole, i gesti e pensate 3 volte prima di parlare. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Potete contattarmi quando desiderate per un giro di carte, un controllo di pendolo, tante belle cose tipo tecniche energetiche, fiori di Bach e Reiki. Un abbraccio di luce turchese a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: I am your automatic lover.

0: Capitano, profondità massima raggiunta. Siamo nel punto più basso possibile.
1: Eccellente, sottufficiale. Prepari la manovra di immersione. Scendiamo ancora più in basso.
0: Ma, comandante, più in basso di così è impossibile. Rischiamo di rimanere bloccati.
1: Sciocchezze, sottufficiale. E anche se capitasse, saremo in ottima compagnia. Bassi e bloccati, insieme ai prezzi di Italmark.
0: Da Italmark i prezzi sono bassi e bloccati. Scopri più di 1300 prodotti consiglia. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Sono le 7:02.

0: Caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.
1: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
2: Voglio più!
3: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Una felice giornata a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Sabato 16 maggio, Ariete, in compagnia di chi amate, riuscirete a dimenticare i piccoli crucci di carattere professionale. Toro, sarà probabile ricevere un lusinghiero invito a cena dove avrete l'occasione di allacciare nuovi contatti. Gemelli, giornata sotto ottimi auspici, sarete al centro dell'attenzione generale. Cancro, moderate l'euforia e l'eccessivo entusiasmo. Le grandi gioie vanno tenute segrete. Leone, evitate di rintanarvi in casa ascoltando vecchie canzoni che vi legano al passato. Uscite dal guscio. Vergine, prendete le decisioni che tutti i vostri collaboratori si stanno aspettando. Siete al centro dell'attenzione. Bilancia, la confidenza va data solo ed esclusivamente a chi la merita. Non regalate i vostri favori a persone particolarmente strane. Scorpione, se avete qualche difficoltà in famiglia, il tutto sarà facilmente risolvibile grazie all'aiuto di un amico. Sagittario, raccoglierete ben presto i frutti del vostro operato. Avete affrontato tante difficoltà con molta diplomazia. Capricorno, la carta della simpatia non vi è mai mancata, ma non basta, fate vedere chi siete veramente. Acquario, un conoscente potrebbe giocarvi un cattivo scherzo per ragioni di puro e semplice interesse economico. Affrontate di petto la situazione. Pesci, sarete un po' lunatici, quindi moderate le parole, i gesti e pensate tre volte prima di parlare. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Potete contattarmi quando desiderate per un giro di carte, un controllo di pendolo, tante belle cose tipo tecniche energetiche, fiori di Bach e Reiki. Un abbraccio di luce turchese a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo. Dopo due giornate di tempo instabile con rovesce temporali che da giovedì e venerdì hanno causato quindi qualche disagio, fenomeni diffusi anche grandinigeni, sabato il graduale miglioramento dopo appunto una mattinata e anche una nottata con residue piogge. Avremo ampie schiarite dal pomeriggio sera, a seguire qualche giornata soleggiata ma pur sempre con clima ancora al di sotto delle medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
6: Il meteo è stato offerto da Pastificio Robico. Per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. Scopri di più su pastificiorobico.com.

0: digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: E ora la sfida finale! Cocktail!
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione!
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate!
4: Crociero all'inclusive con Costa!
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo. GruppoCarmeli.com.
3: Sono le 8 e un minuto.
0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: maggio è il momento perfetto per mettersi al volante. Da Auto Ghinzani Bergamo arriva maggio da guidare. Scopri le esclusive promozioni su vetture chilometri zero selezionate. Auto come nuove già disponibili, ma a un prezzo imperdibile. Il meglio del nuovo senza aspettare. E c'è di più. Acquistando una delle vetture chilometri zero in promozione, ricevi in omaggio un esclusivo cofanetto vacanze. Sì, hai capito bene. Una vacanza di una settimana per quattro persone, in omaggio. Per partire subito, passa da Auto Ghinzani Bergamo presso la Cittadella dell'Auto e scegli la tua prossima auto. Siamo aperti anche domenica. Offerta valida solo su modelli selezionati. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
1: Affidabilità, professionalità e innovazione. In una parola, Lozza. Carrozzeria ufficiale Mercedes-Benz e Tesla. Un servizio di qualità superiore anche per chi sceglie il noleggio a lungo termine. A Bergamo, a Zanica e su lozzaspa.it. L'eccellenza per la tua mobilità.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
3: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
4: Quando senti Bota, che grappa, ti si apre un mondo davanti, fatto di passione, buona volontà, di fede e di tenacia. Dal 1897 è l'unica grappa distillata a Bergamo. Bota, che grappa, la puoi trovare nella versione classica, invecchiata e moscato. Scopri di più su ledistilleriadisarnico.it. Bota, che grappa.

0: Ustedes han visto?
1: La nostra voce è la musica.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese. Fino al prossimo 24 maggio resta chiusa al traffico l'entrata di Gallarate direzione Milano. La stessa autostrada questa notte sarà chiusa tra le 21 e le 5 del mattino tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. In città a Milano prosegue la manifestazione Piano City Milano con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e piazze di tutta la città. La manifestazione coinvolge più di 250 artisti italiani e internazionali. Il cuore del festival, la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario va ben oltre il centro città. Vi anticipo infine per domani lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 maggio per protrarsi fino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e i regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Non sono previste fasce di garanzia. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
6: Dopo due giornate di tempo instabile con rovesce temporali che da giovedì e venerdì hanno causato quindi qualche disagio, fenomeni diffusi anche grandinigeni, sabato il graduale miglioramento dopo appunto una mattinata e anche una nottata con residue piogge. Avremo ampie schiarite dal pomeriggio sera, a seguire qualche giornata soleggiata ma pur sempre con clima ancora al di sotto delle medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
7: Il meteo è stato offerto da Pastificio Robico. Per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. Scopri di più su pastificioaerobico.com.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: E ora la sfida finale! Cocktail!
6: Spritz al tramonto!
5: Colazione!
6: Cappuccino vista mare!
5: Estate!
6: Crociera all'inclusive con Costa!
5: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina! Info in agenzia o su costa.it! Costa!
7: Ascolta e rilassati! Pensa! La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

0: Cerchi la tua auto ideale? Vieni da Rota Motori. Scopri il nostro vasto assortimento di auto nuove, usate e a chilometri zero di tutte le marche. Offriamo anche servizi di noleggio a lungo termine, assicurativi e finanziamenti personalizzati. La tua prossima auto è da Rota Motori. A Calcinate e su rotamotori.com.
1: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
2: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
1: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
3: Scopri le soluzioni di LG Coperture. Smaltimento amianto, impermeabilizzazioni, fasce luminose ed evacuatori, pareti ventilate e linee vita e molto altro. LG Coperture è a Urgnano e su lgcoperture.it.
4: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni, il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
5: Sono le 9:02.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Bergamo Notizie.
7: La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle Maldive e le ricerche bloccate dal maltempo, recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Tutte le ipotesi rimangono aperte. La polizia locale ha sentito i 20 connazionali ancora nella barca Duke of York. La guerra in Medio Oriente potrebbe riprendere la prossima settimana, secondo i media americani, con nuovi bombardamenti e attacchi israeliani contro infrastrutture e alti funzionari di Teheran. 6 morti intanto in nuovi attacchi nel sud del Libano. Starmer vicino alle dimissioni, secondo la stampa britannica, che indica come possibile nuovo premier il sindaco di Manchester Andy Burnham. Nei giorni scorsi il passo indietro di alcuni sottosegretari e soprattutto del ministro della salute Streeting. Internazionali di Roma, la pioggia interrompe al terzo set sul 4-2 per Sinner la semifinale tra l'italiano Medvedev, che riprenderà alle 15. Rud, l'altro semifinalista che ha battuto 6-1-6-1 Luciano Darderi, fiaccato dalle maratone con Zverev e Hodar, ma l'italo-argentino si scusa addirittura con il pubblico.
8: Mi scuso anche con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto al torneo, oggi non avevo proprio benzina. Zero.
7: È tutto, a più tardi da Davide Camera.

0: abbiamo fatto della nostra passione un lavoro fantastico. Biciclette Z, vendita bici professionali e assistenza tecnica specializzata per soddisfare tutte le esigenze. Scopri di più e acquista online su biciclettez.it.
1: Puntualità, efficienza, professionalità. Metal Service. Fornitura, installazione e riparazione di infissi, finestre, tapparelle. Ad Albino e su mtserramenti.it. Metal Service. Qualità e convenienza da oltre 30 anni.
2: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, vi invita all'evento benefico Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci. Aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca. Via Martin Luther King 100 a Bergamo.
3: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio. Tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio. Il colore che fa la differenza.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
6: Voglio più, più, più.
7: Ma più cosa?
6: Più risparmio.
7: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
7: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
6: Questa è convenienza.
7: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
9: Due ruote, tre lettere, un mondo. Perego Motorrad, la tua moto BMW. Fra tutti i modelli della gamma, c'è quella che hai sempre desiderato. Perego Motorrad, e anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Allio, in via Provinciale 9, Perego Motorrad, la tua nuova BMW.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:30 minuti. Una splendida giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Sabato 16 maggio. Ariete, in compagnia di chi amate, riuscirete a dimenticare i piccoli crucci di carattere professionale. Toro, sarà probabile ricevere un lusinghiero invito a cena dove avrete l'occasione di allacciare nuovi contatti. Gemelli, giornata sotto ottimi auspici, sarete al centro dell'attenzione generale. Cancro, moderate l'euforia e l'eccessivo entusiasmo. Le grandi gioie vanno tenute segrete. Leone, evitate di rintanarvi in casa ascoltando vecchie canzoni che vi legano al passato. Uscite dal guscio. Vergine, prendete le decisioni che tutti i vostri collaboratori si stanno aspettando. Siete al centro dell'attenzione. Bilancia, la confidenza va data solo ed esclusivamente a chi la merita. Non regalate i vostri favori a persone particolarmente strane. Scorpione, se avete qualche difficoltà in famiglia, il tutto sarà facilmente risolvibile grazie all'aiuto di un amico. Sagittario, raccoglierete ben presto i frutti del vostro operato. Avete affrontato tante difficoltà con molta diplomazia. Capricorno, la carta della simpatia non vi è mai mancata, ma non basta, fate vedere chi siete veramente. Acquario, un conoscente potrebbe giocarvi un cattivo scherzo per ragioni di puro e semplice interesse economico. Affrontate di petto la situazione. Pesci, sarete un po' lunatici, quindi moderate le parole, i gesti e pensate tre volte prima di parlare. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Potete contattarmi quando desiderate per un giro di carte, un controllo di pendolo, tante belle cose tipo tecniche energetiche, fiori di Bach e Reiki. Un abbraccio di luce turchese a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo. Dopo due giornate di tempo instabile con rovesce temporali che da giovedì e venerdì hanno causato quindi qualche disagio, fenomeni diffusi anche grandinigeni, sabato il graduale miglioramento dopo appunto una mattinata e anche una nottata con residue piogge. Avremo ampie schiarite dal pomeriggio sera, a seguire qualche giornata soleggiata ma pur sempre con clima ancora al di sotto delle medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare la gratuita di 3B Meteo.
6: Il meteo è stato offerto da Pastificio Robico. Per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. Scopri di più su pastificiorobico.com.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
7: È la costellazione del Benzinaio.

0: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
1: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della Pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di Pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
2: Signori, se guardate in basso potete osservare un magnifico esemplare di prodotto Consilia, nome scientifico Prezzum Bassum, una specie dalla bassa diffusione in natura, ma sorprendentemente comune tra le corsie dei supermercati Italmark. Se vi dovesse capitare di incontrarne uno, noterete un curioso comportamento: rimarrà completamente basso e bloccato. Da Italmark i prezzi bassi e bloccati sono nel loro habitat naturale. Scopri più di 1300 prodotti Consilia. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
4: Sono le 10 e 3 minuti.
5: Radio Bergamo Notizie.
6: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale, che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. New York Times riferisce di una possibile ripresa di bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La Procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la Chieti Fermo di 156 chilometri, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cerchi la tua auto ideale? Vieni da Rota Motori. Scopri il nostro vasto assortimento di auto nuove, usate e a chilometri zero di tutte le marche. Offriamo anche servizi di noleggio a lungo termine, assicurativi e finanziamenti personalizzati. La tua prossima auto è da Rota Motori. A Calcinate e su rotamotori.com. Due ruote, tre lettere, un mondo. Perego Motorrad, la tua moto BMW. Fra tutti i modelli della gamma, c'è quella che hai sempre desiderato. Perego Motorrad, e anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Aglio, in via provinciale 9, Perego Motorrad, la tua nuova BMW.
1: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
2: Caro, siamo venuti fino al mare e te ne stai lì bloccato sulla riva.
3: Sì, sai, è che mi piace l'acqua bassa con le onde basse e la bassa marea.
2: E te ne vuoi stare lì bloccato tutto il giorno?
3: Sì, qui nel mare basso basso.
2: Vabbè, nel frattempo che rimani lì bloccato, faccio un salto da Italmark.
4: Da Italmark i prezzi restano a riva, bassi e bloccati. Scopri più di 1300 prodotti consiglia. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Affidabilità, professionalità e innovazione. In una parola, Lozza. Il tuo service e carrozzeria ufficiale Mercedes-Benz e Smart. Assistenza a 360 gradi e contratti in noleggio a lungo termine multibrand. A Bergamo, a Zanica e su lozzaspa.it. L'eccellenza per la tua mobilità.
6: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.

0: nostra voce. È la musica. È la musica. È la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese. Fino al prossimo 24 maggio resta chiusa al traffico l'entrata di Gallarate direzione Milano. La stessa autostrada questa notte sarà chiusa tra le 21 e le 5 del mattino tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gantico verso Milano. In città a Milano prosegue la manifestazione Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e piazze di tutta la città. La manifestazione coinvolge più di 250 artisti italiani e internazionali. Il cuore del festival, la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario va ben oltre il centro città. Vi anticipo infine per domani lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 maggio per protrarsi fino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e i regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Non sono previste fasce di garanzia. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Radio Bergamo, emozionati con noi.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
1: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
2: Voglio più!
3: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Scopri le soluzioni di LG Coperture. Smaltimento amianto, impermeabilizzazioni, fasce luminose ed evacuatori, pareti ventilate e linee vita e molto altro. LG Coperture è a Urgnano e su lgcoperture.it.
5: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
6: Sono le 11. Radio Bergamo Notizie.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1-6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
8: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima due settimane fa che facevo semifinale a Rova, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, dovevo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore, tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
7: Oggi la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, l'andata del play-out di Serie B, venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano e oggi primo atto della semifinale play-off Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino. Alle 16 gli Umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia. Alle 20:30 l'altra semifinale, Aluron Barta Zawiercie, Zirat Bankart Ankara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: abbiamo fatto della nostra passione un lavoro fantastico. Biciclette Z, vendita bici professionali e assistenza tecnica specializzata per soddisfare tutte le esigenze. Scopri di più e acquista online su biciclettez.it.
1: Puntualità, efficienza, professionalità. Metal Service. Fornitura, installazione e riparazione di infissi, finestre, tapparelle. Ad Albino e su mtserramenti.it. Metal Service. Qualità e convenienza da oltre 30 anni.
2: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, vi invita all'evento benefico Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci, aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io gioco per Abio 3.0, domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca. Via Martin Luther King 100 a Bergamo.
3: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio. Tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio, il colore che fa la differenza.
4: Maggio è il momento perfetto per mettersi al volante. Da Auto Ghinzani Bergamo arriva Maggio da guidare. Scopri le esclusive promozioni su vetture chilometri zero selezionate. Auto come nuove già disponibili, ma a un prezzo imperdibile. Il meglio del nuovo senza aspettare. E c'è di più. Acquistando una delle vetture chilometri zero in promozione, ricevi in omaggio un esclusivo cofanetto vacanze. Sì, hai capito bene. Una vacanza di una settimana per quattro persone. In omaggio. Per partire subito, passa da Auto Ghinzani Bergamo presso la Cittadella dell'Auto e scegli la tua prossima auto. Siamo aperti anche domenica. Offerta valida solo su modelli selezionati. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
5: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Panico al volante, superare la paura per guidare sicuri, di Giorgio Nardone. Siegfried Storr è un libro che può diventare indispensabile per riconoscere e superare le paure più comuni al volante. Giorgio, a questo punto lo chiedo a lei, quali sono le paure più comuni al volante?
3: Allora, le paure al volante sono differenziate e il più delle volte non sono paure pure della guida, ma paure associate ad altre tipologie di forme di panico. Per esempio, si ha paura di far perdere il controllo alla guida e fare un incidente, che è una tipica espressione dell'attacco di panico, oppure si ha paura di allontanarsi da soli, che è l'agorafobia, e come lo si ha camminando lo si può avere in auto. Si ha la paura dell'altezza, quindi l'acrofobia, allora con l'auto si ha paura di poi cadere nel vuoto. Poi ci sono le claustrofobie, la paura di rimanere intasato in una galleria o una coda, o addirittura quella che è più riferita a un disturbo ossessivo compulsivo, il timore di avere messo sotto qualcheduno e tornare indietro a ricontrollare essere sicuro. E queste sono solo 5, poi ce ne sono altre 5, insomma.
2: Però ci sono anche persone, io conosco anche molte donne in particolare, che prendono la patente e poi non guidano più perché hanno paura. Può esserci qualche motivo scatenante?
3: Allora, proprio una sua collega che mi ha intervistato, ma non diciamo chi, qualche giorno fa, è una di queste, una che ha preso la patente, poi è andata a vivere in un centro città, non gli serviva l'auto e non l'ha usata. E è chiaro che imparare a guidare sicuri e non avere paura è una competenza da acquisire complessa, non è niente di naturale, perché non è naturale stare seduti, girare un volante tondo per girare le ruote, pigiare qualcosa per aumentare la velocità, un altro per diminuirla, poi essere dentro questa scatoletta. E ha, come tutte le competenze complesse, ha bisogno di un esercizio reiterato. La maggioranza delle persone che rinunciano a guidare è perché non hanno mai imparato a guidare bene. E quindi qui è molto più importante il contributo di Siegfried Storr, il mio coautore, che è alla scuola di guida sicura, per insegnare le persone a guidare con sicurezza.
2: Quindi un libro, questo, per superare la paura per guidare anche sicuri, Giorgio Nardone e Siegfried Storr sono gli autori di Panico al volante, pubblicato da Ponte alle Grazie. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lilli Volante, il mio profilo Instagram.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
1: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
2: Sima Ponteggi, 333-179-84-79.
3: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni, il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
4: Sono le 12 ed un minuto.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Bergamo Notizie.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e, secondo la CNN, Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, spazio alla penultima di Serie A dopo le tante polemiche. La decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della Pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di Pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
1: Maggio è il momento perfetto per mettersi al volante. Da Auto Ghinzani Bergamo arriva Maggio da guidare. Scopri le esclusive promozioni su vetture chilometri zero selezionate. Auto come nuove già disponibili, ma a un prezzo imperdibile. Il meglio del nuovo senza aspettare. Che c'è di più? Acquistando una delle vetture chilometri zero in promozione, ricevi in omaggio un esclusivo cofanetto vacanze. Sì, hai capito bene. Una vacanza di una settimana per quattro persone. In omaggio. Per partire subito, passa da Auto Ghinzani Bergamo presso la Cittadella dell'Auto e scegli la tua prossima auto. Siamo aperti anche domenica. Offerta valida solo su modelli selezionati. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
2: Voglio più! Più! Più!
3: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.

sola, senza ali tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
3: Caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.
4: Ehi, sai che hai un regalo nelle vene? È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.
5: Capitano, profondità massima raggiunta. Siamo nel punto più basso possibile.
6: Eccellente, sottufficiale. Prepari la manovra di immersione. Scendiamo ancora più in basso.
5: Ma, comandante, più in basso di così è impossibile. Rischiamo di rimanere bloccati.
6: Sciocchezze, sottufficiale. E anche se capitasse, saremo in ottima compagnia. Bassi e bloccati, insieme ai prezzi di Italmark.
5: Da Italmark, i prezzi sono bassi e bloccati. Scopri più di 1300 prodotti consiglia. Ti basta cercare il lucchetto.
7: Sono le 13 e 3 minuti. Radio Bergamo Notizie.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
9: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti, padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
8: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
10: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca, in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
11: Sono comunque felice e contento. È stato un sogno veramente. È stato veramente il torneo più bello della mia vita.
10: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina.
8: Ed è tutto. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.

0: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
1: Due ruote, tre lettere, un mondo. Perego Motorrad, la tua moto BMW. Fra tutti i modelli della gamma, c'è quella che hai sempre desiderato. Perego Motorrad, e anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Aglio, in via Provinciale 9, Perego Motorrad, la tua nuova BMW.
2: Signori, se guardate in basso potete osservare un magnifico esemplare di prodotto Consilia, nome scientifico Prezzum Bassum, una specie dalla bassa diffusione in natura, ma sorprendentemente comune tra le corsie dei supermercati Italmark. Se vi dovesse capitare di incontrarne uno, noterete un curioso comportamento: rimarrà completamente basso e bloccato. Da Italmark i prezzi bassi e bloccati sono nel loro habitat naturale. Scopri più di 1300 prodotti Consilia. Ti basta cercare il lucchetto.
3: She's crazy like a fool.

0: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
1: Steph e Fer, Stefano Casciola e Sabrina Cereseto sono due youtuber conosciutissimi, fanno video soprattutto su videogiochi e sono gli autori di Cosa c'è? Un libro dedicato alle nuove generazioni con il racconto dei loro sogni, delle loro passioni, ma anche le preoccupazioni e le sfide che devono affrontare ogni giorno. Si sono avvalsi della collaborazione di Kids International, un'organizzazione no profit che si occupa dello studio dei bambini, adolescenti e famiglie e conduce ricerche in tutto il mondo. Per parlare del libro c'è Benito De Sensi, proprio di Kids International. Benito, com'è nata la vostra collaborazione?
2: Visto che loro sono comunque molto sensibili al target adolescenti e abbiamo iniziato a parlare di possibili progetti per indagare un po' di più su questo target, abbiamo cominciato ad abbozzare una possibile indagine a livello nazionale su quali sono le paure, i sogni, i desideri e le ansie che possono avere questi ragazzi.
1: Appunto, loro hanno parlato di tutto, dalla musica ai sogni, dall'intelligenza artificiale alle loro ansie, ma che generazione ne è uscita?
2: È una generazione estremamente interessante che ha molta voglia di parlare di sé, ma che viene molto poco ascoltata dagli adulti. Sostanzialmente questo è il quadro. Nonostante abbiano una grandissima dipendenza, per così dire, dal digitale, in realtà sono costantemente alla ricerca di contatto fisico, di partecipare agli eventi, a concerti, di stare insieme agli altri. Quindi è vero che c'è la loro vita è pervasa dal digitale, ma allo stesso tempo sono molto genuini nella ricerca appunto della verità, della realtà e del contatto fisico.
1: Qual è il loro disagio più grande?
2: Guardi, il disagio più grande è dato dal giudizio altrui, che può essere visto sia dagli adulti, cioè quello subito dagli adulti, che dai propri coetanei. Credo che sia l'argomento più importante da affrontare e da superare, perché appunto a causa del giudizio, della paura del giudizio altrui, costruiscono delle realtà parallele, soprattutto sui social, con una molteplicità di account dove far vedere sfaccettature diverse, proprio per evitare di essere giudicati o per far vedere una parte meno giudicabile da parte degli altri.
1: Un libro che dà voce ad una generazione che chiede di essere ascoltata. Steph e Fer con Kids International sono gli autori di Cosa c'è? Pubblicato da Salani. Sono Liliana Russo e noi ci vediamo in libreria.

0: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfitta nei negozi online. MediaWorld.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della Pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di Pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
1: Voglio più!
2: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via.
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
5: Sono le 14 ed un minuto.

0: Cerchi la tua auto ideale? Vieni da Rota Motori. Scopri il nostro vasto assortimento di auto nuove, usate e a chilometri zero di tutte le marche. Offriamo anche servizi di noleggio a lungo termine, assicurativi e finanziamenti personalizzati. La tua prossima auto è da Rota Motori. A Calcinate e su rotamotori.com.
1: Abbiamo fatto della nostra passione un lavoro fantastico. Biciclette Z, vendita bici professionali e assistenza tecnica specializzata per soddisfare tutte le esigenze. Scopri di più e acquista online su biciclettez.it.
2: Puntualità, efficienza, professionalità. Metal Service. Fornitura, installazione e riparazione di infissi, finestre, tapparelle. Ad Albino e su mtserramenti.it. Metal Service. Qualità e convenienza da oltre 30 anni.
3: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, vi invita all'evento benefico Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci. Aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca. Via Martin Luther King 100 a Bergamo.
4: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio. Tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio, il colore che fa la differenza.
5: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche residua goccia di pioggia interesserà ancora la Lombardia, specie settori meridionali e settori orientali della regione. Altrove ritorneranno ampie schiarite, con tendenza infatti a un miglioramento. Domenica sarà una giornata in prevalenza soleggiata e con temperature inoltre in aumento, valori massimi che sfiereranno anche i 22-23 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il meteo è stato offerto da Pastificio Robico. Per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. Scopri di più su pastificiorobico.com.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica. And for love's sake, each mistake, oh you.

0: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
1: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni, il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
2: Caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.
3: Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
6: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
7: Sono le 15. Radio Bergamo Notizie.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo Scudetto e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta a salvezza Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza, stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli Umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20.30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zavierce e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara. La finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff scudetto di basket alle 18.20 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani Virtus-Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
3: Affidabilità, professionalità e innovazione. In una parola, Lozza. Carrozzeria ufficiale Mercedes-Benz e Tesla. Un servizio di qualità superiore anche per chi sceglie il noleggio a lungo termine. A Bergamo, a Zanica e su lozzaspa.it. L'eccellenza per la tua mobilità. L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della Pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di Pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
4: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così?
5: Maggio è il momento perfetto per mettersi al volante. Da Auto Ghinzani Bergamo arriva Maggio da guidare. Scopri le esclusive promozioni su vetture chilometri zero selezionate. Auto come nuove già disponibili, ma a un prezzo imperdibile. Il meglio del nuovo senza aspettare. E c'è di più. Acquistando una delle vetture chilometri zero in promozione, ricevi in omaggio un esclusivo cofanetto vacanze. Sì, hai capito bene. Una vacanza di una settimana per quattro persone. In omaggio. Per partire subito, passa da Auto Ghinzani Bergamo presso la Cittadella dell'Auto e scegli la tua prossima auto. Siamo aperti anche domenica. Offerta valida solo su modelli selezionati. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
6: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche residua goccia di pioggia interesserà ancora la Lombardia, specie settori meridionali e settori orientali della regione. Altrove ritorneranno ampie schiarite, con tendenza infatti a un miglioramento. Domenica sarà una giornata in prevalenza soleggiata e con temperature inoltre in aumento, valori massimi che sfiereranno anche i 22-23 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il meteo è stato offerto da Pastificio Robico. Per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. Scopri di più su pastificiorobico.com.

0: Electronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo. GruppoCarmeli.com.
3: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
4: Sima Ponteggi, 333-179-84-79.
5: Caro, siamo venuti fino al mare e te ne stai lì bloccato sulla riva.
6: Sì, sai, è che mi piace l'acqua bassa, con le onde basse e la bassa marea.
5: E te ne vuoi stare lì bloccato tutto il giorno?
6: Sì, qui nel mare basso basso.
5: Vabbè, nel frattempo che rimani lì bloccato, faccio un salto da Italmark.
7: Da Italmark i prezzi restano a riva, bassi e bloccati. Scopri più di 1300 prodotti consiglia. Ti basta cercare il lucchetto.
8: Scopri le soluzioni di LG Coperture. Smaltimento amianto, impermeabilizzazioni, fasce luminose ed evacuatori, pareti ventilate e linee vita e molto altro. LG Coperture è a Urgnano e su lgcoperture.it.
9: Sono le 16:02.

0: Cerchi la tua auto ideale? Vieni da Rota Motori. Scopri il nostro vasto assortimento di auto nuove, usate e a chilometri zero di tutte le marche. Offriamo anche servizi di noleggio a lungo termine, assicurativi e finanziamenti personalizzati. La tua prossima auto è da Rota Motori. A Calcinate e su rotamotori.com.
1: Abbiamo fatto della nostra passione un lavoro fantastico. Biciclette Z. Vendita bici professionali e assistenza tecnica specializzata per soddisfare tutte le esigenze. Scopri di più e acquista online su biciclettez.it.
2: Puntualità, efficienza, professionalità. Metal Service. Fornitura, installazione e riparazione di infissi, finestre, tapparelle. Ad Albino e su mtserramenti.it. Metal Service. Qualità e convenienza da oltre 30 anni.
3: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio. Tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio. Il colore che fa la differenza.
4: Capitano, profondità massima raggiunta. Siamo nel punto più basso possibile.
5: Eccellente, sottufficiale. Prepari la manovra di immersione. Scendiamo ancora più in basso.
4: Ma, comandante, più in basso di così è impossibile. Rischiamo di rimanere bloccati.
5: Sciocchezze, sottufficiale. E anche se capitasse, saremo in ottima compagnia. Bassi e bloccati, insieme ai prezzi di Italmark.
4: Da Italmark i prezzi sono bassi e bloccati. Scopri più di 1300 prodotti Consilia. Ti basta cercare il lucchetto.
6: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
7: Sima Ponteggi, 333-179-84-79.
8: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese. Fino al prossimo 24 maggio resta chiusa al traffico l'entrata di Gallarate direzione Milano. La stessa autostrada questa notte sarà chiusa tra le 21 e le 5 del mattino tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gantico verso Milano. In città a Milano prosegue la manifestazione Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e piazze di tutta la città. La manifestazione coinvolge più di 250 artisti italiani e internazionali. Il cuore del festival, la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario va ben oltre il centro città. Vi anticipo infine per domani lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 maggio per protrarsi fino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e i regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Non sono previste fasce di garanzia. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche residua goccia di pioggia interesserà ancora la Lombardia, specie settori meridionali e settori orientali della regione. Altrove ritorneranno ampie schiarite, con tendenza infatti a un miglioramento. Domenica sarà una giornata in prevalenza soleggiata e con temperature inoltre in aumento, valori massimi che sfiereranno anche i 22-23 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Il meteo è stato offerto da Pastificio Robico. Per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. Scopri di più su pastificiorobico.com.

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e su rete autorizzata.
6: Scopri le soluzioni di LG Coperture. Smaltimento amianto, impermeabilizzazioni, fasce luminose ed evacuatori, pareti ventilate e linee vita e molto altro. LG Coperture è a Urgnano e su lgcoperture.it.
7: Sono le 17.

0: Fabio Bergamo, Associazione per il Bambino in Ospedale, vi invita all'evento benefico Io Gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci. Aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io Gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca, via Martin Luther King 100, a Bergamo.
1: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio. Tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio, il colore che fa la differenza.
2: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
3: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così?

0: la nostra voce
1: è la musica.
2: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
3: Panico al volante, superare la paura per guidare sicuri di Giorgio Nardone. Siegfried Storr è un libro che può diventare indispensabile per riconoscere e superare le paure più comuni al volante. Giorgio, a questo punto lo chiedo a lei, quali sono le paure più comuni al volante?
4: Allora, le paure al volante sono differenziate e il più delle volte non sono paure pure della guida, ma paure associate ad altre tipologie di forme di panico. Per esempio, si ha paura di far perdere il controllo alla guida e fare un incidente, che è una tipica espressione dell'attacco di panico, oppure si ha paura di allontanarsi da soli, che è l'agorafobia, e come lo si ha camminando lo si può avere in auto. Si ha la paura dell'altezza, quindi l'acrofobia, allora con l'auto si ha paura di poi cadere nel vuoto. Poi ci sono le claustrofobie, la paura di rimanere intasato in una galleria o una coda, o addirittura quella che è più riferita a un disturbo ossessivo compulsivo, il timore di avere messo sotto qualche dune, tornare indietro a ricontrollare per essere sicuro. E queste sono solo 5, poi ce ne sono altre 5, insomma.
3: Però ci sono anche persone, io conosco anche molte donne in particolare, che prendono la patente e poi non guidano più perché hanno paura. Può esserci qualche motivo scatenante?
4: Allora, proprio una sua collega che mi ha intervistato, ma non diciamo chi, qualche giorno fa, è una di queste. Una che ha preso la patente, poi è andata a vivere in un centro città, non gli serviva l'auto e non l'ha usata. E è chiaro che imparare a guidare sicuri e non avere paura è una competenza da acquisire complessa, non è niente di naturale, perché non è naturale stare seduti, girare un volante tondo per girare le ruote, pigiare qualcosa per aumentare la velocità, un altro per diminuirla, poi essere dentro questa scatoletta. E ha, come tutte le competenze complesse, ha bisogno di un esercizio reiterato. La maggioranza delle persone che rinunciano a guidare perché non hanno mai imparato a guidare bene. E quindi qui è molto più importante il contributo di Siegfried Storr, il mio coautore, che è alla scuola di guida sicura per insegnare le persone a guidare con sicurezza.
3: Quindi un libro, questo, per superare la paura per guidare anche sicuri. Giorgio Nardone e Siegfried Storr sono gli autori di Panico al volante, pubblicato da Ponte alle Grazie. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lilli Volante, il mio profilo Instagram.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociero all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
1: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della Pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di Pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
2: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
3: Caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.
4: Due ruote, tre lettere, un mondo.
5: Perego Motorrad, la tua moto BMW. Fra tutti i modelli della gamma, c'è quella che hai sempre desiderato. Perego Motorrad, e anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Allio, in via Provinciale 9. Perego Motorrad, la tua nuova BMW.
6: Sono le 18.

0: Maggio è il momento perfetto per mettersi al volante. Da Auto Ghinzani Bergamo arriva Maggio da guidare. Scopri le esclusive promozioni su vetture chilometri zero selezionate. Auto come nuove già disponibili, ma a un prezzo imperdibile. Il meglio del nuovo senza aspettare. E c'è di più. Acquistando una delle vetture chilometri zero in promozione, ricevi in omaggio un esclusivo cofanetto vacanze. Sì, hai capito bene. Una vacanza di una settimana per quattro persone. In omaggio. Per partire subito, passa da Auto Ghinzani Bergamo presso la Cittadella dell'Auto e scegli la tua prossima auto. Siamo aperti anche domenica. Offerta valida solo su modelli selezionati. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
1: Affidabilità, professionalità e innovazione. In una parola, Lozza. Il tuo service e carrozzeria ufficiale Mercedes-Benz e Smart. Assistenza a 360 gradi e contratti in noleggio a lungo termine multibrand. A Bergamo, a Zanica e su lozzaspa.it. L'eccellenza per la tua mobilità.
2: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
3: Signori, se guardate in basso potete osservare un magnifico esemplare di prodotto Consilia, nome scientifico Prezzum Bassum, una specie dalla bassa diffusione in natura, ma sorprendentemente comune tra le corsie dei supermercati Italmark. Se vi dovesse capitare di incontrarne uno, noterete un curioso comportamento: rimarrà completamente basso e bloccato. Da Italmark i prezzi bassi e bloccati sono nel loro habitat naturale. Scopri più di 1300 prodotti Consilia, ti basta cercare il lucchetto.
4: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese. Fino al prossimo 24 maggio resta chiusa al traffico l'entrata di Gallarate direzione Milano. La stessa autostrada questa notte sarà chiusa tra le 21 e le 5 del mattino tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. In città a Milano prosegue la manifestazione Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e piazze di tutta la città. La manifestazione coinvolge più di 250 artisti italiani e internazionali. Il cuore del festival, la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario va ben oltre il centro città. Vi anticipo infine per domani lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolgerà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 maggio per protrarsi fino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e i regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Non sono previste fasce di garanzia. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
4: Sono le 19 ed un minuto.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento. Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
1: Caro, siamo venuti fino al mare e te ne stai lì bloccato sulla riva.
2: Sì, sai, è che mi piace l'acqua bassa con le onde basse e la bassa marea.
1: E te ne vuoi stare lì bloccato tutto il giorno?
2: Sì, qui nel mare basso basso.
1: Vabbè, nel frattempo che rimani lì bloccato, faccio un salto da Italmark.
3: Da Italmark i prezzi restano a riva, bassi e bloccati. Scopri più di 1300 prodotti consiglia. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Due ruote, tre lettere, un mondo. Perego Motorrad, la tua moto BMW. Fra tutti i modelli della gamma, c'è quella che hai sempre desiderato. Perego Motorrad, e anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Aglio, in via Provinciale 9, Perego Motorrad, la tua nuova BMW.
5: Amico Fritz, Original for Spritz e Elisir d'Amore Bitter 24 sono gli originali aperitivi della grande stagione San Pellegrino. Ideali per creare gustosi cocktail e aperitivi. Amico Fritz, Original for Spritz e Elisir d'Amore Bitter 24, gli originali aperitivi della tradizione italiana. Scopri di più su ledistilleriedisarnico.it.
6: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della Pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di Pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
7: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.

0: nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Steph e Fer, Stefano Casciola e Sabrina Cereseto sono due youtuber conosciutissimi, fanno video soprattutto su videogiochi e sono gli autori di Cosa c'è? Un libro dedicato alle nuove generazioni con il racconto dei loro sogni, delle loro passioni, ma anche le preoccupazioni e le sfide che devono affrontare ogni giorno. Si sono avvalsi della collaborazione di Kids International, un'organizzazione no profit che si occupa dello studio dei bambini, adolescenti e famiglie e conduce ricerche in tutto il mondo. Per parlare del libro c'è Benito De Sensi, proprio di Kids International. Benito, com'è nata la vostra collaborazione?
3: Visto che loro sono comunque molto sensibili al target adolescenti e abbiamo iniziato a parlare di possibili progetti per indagare un po' di più su questo target, abbiamo cominciato ad abbozzare una possibile indagine a livello nazionale su quali sono le paure, i sogni, i desideri e le ansie che possono avere questi ragazzi.
2: Appunto, loro hanno parlato di tutto, dalla musica ai sogni, dall'intelligenza artificiale alle loro ansie, ma che generazione ne è uscita?
3: È una generazione estremamente interessante che ha molta voglia di parlare di sé, ma che viene molto poco ascoltata dagli adulti. Sostanzialmente questo è il quadro. Nonostante abbiano una grandissima dipendenza, per così dire, dal digitale, in realtà hanno anche sono costantemente alla ricerca di contatto fisico, di partecipare agli eventi, a concerti, di stare insieme agli altri. Quindi è vero che c'è la loro vita è pervasa dal digitale, ma allo stesso tempo sono molto genuini nella ricerca appunto della verità, della realtà e del contatto fisico.
2: Qual è il loro disagio più grande?
3: Guardi, il disagio più grande è dato dal giudizio altrui, che può essere visto sia dagli adulti, cioè quello subito dagli adulti, che dai propri coetanei. Credo che sia l'argomento più importante da affrontare e da superare, perché appunto a causa del giudizio, della paura del giudizio altrui, costruiscono delle realtà parallele, soprattutto sui social, con una molteplicità di account dove far vedere sfaccettature diverse, proprio per evitare di essere giudicati o per far vedere una parte meno giudicabile da parte degli altri.
2: Un libro che dà voce ad una generazione che chiede di essere ascoltata. Steph e Fer con Kids International sono gli autori di Cosa c'è? Pubblicato da Salani. Sono Liliana Russo e noi ci vediamo in libreria.

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Maggio è il momento perfetto per mettersi al volante. Da Auto Ghinzani Bergamo arriva Maggio da guidare. Scopri le esclusive promozioni su vetture chilometri zero selezionate. Auto come nuove già disponibili, ma a un prezzo imperdibile. Il meglio del nuovo senza aspettare. E c'è di più. Acquistando una delle vetture chilometri zero in promozione, ricevi in omaggio un esclusivo cofanetto vacanze. Sì, hai capito bene. Una vacanza di una settimana per quattro persone, in omaggio. Per partire subito, passa da Auto Ghinzani Bergamo presso la Cittadella dell'Auto e scegli la tua prossima auto. Siamo aperti anche domenica. Offerta valida solo su modelli selezionati. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
4: Scopri le soluzioni di LG Coperture. Smaltimento amianto, impermeabilizzazioni, fasce luminose ed evacuatori, pareti ventilate e linee vita e molto altro. LG Coperture è a Urgnano e su lgcoperture.it.
5: Sono le 20 e 3 minuti.

0: Cerchi la tua auto ideale? Vieni da Rota Motori. Scopri il nostro vasto assortimento di auto nuove, usate e a chilometri zero di tutte le marche. Offriamo anche servizi di noleggio a lungo termine, assicurativi e finanziamenti personalizzati. La tua prossima auto è da Rota Motori. A Calcinate e su rotamotori.com.
1: Abbiamo fatto della nostra passione un lavoro fantastico. Biciclette Z, vendita bici professionali e assistenza tecnica specializzata per soddisfare tutte le esigenze. Scopri di più e acquista online su biciclettez.it.
2: Puntualità, efficienza, professionalità. Metal Service. Fornitura, installazione e riparazione di infissi, finestre, tapparelle. Ad Albino e su mtserramenti.it. Metal Service. Qualità e convenienza da oltre 30 anni.
3: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, vi invita all'evento benefico Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci, aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io gioco per Abio 3.0, domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca. Via Martin Luther King 100 a Bergamo.
4: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio, tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio, il colore che fa la differenza.
5: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldomoro 2, Albino. 035 75 40 88.
6: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
7: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
8: Affidabilità, professionalità e innovazione. In una parola, Lozza. Carrozzeria ufficiale Mercedes-Benz e Tesla. Un servizio di qualità superiore anche per chi sceglie il noleggio a lungo termine. A Bergamo, a Zanica e su lozzaspa.it. L'eccellenza per la tua mobilità.
9: Ehi, sai che hai un regalo nelle vene? È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.
10: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così,

C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
4: Sima Ponteggi, 333-179-84-79.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
8: Caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.
9: Sono le 21 e 3 minuti.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo. GruppoCarmeli.com.
3: Capitano, profondità massima raggiunta. Siamo nel punto più basso possibile.
4: Eccellente, sottufficiale. Prepari la manovra di immersione. Scendiamo ancora più in basso.
3: Ma, comandante, più in basso di così è impossibile. Rischiamo di rimanere bloccati.
4: Sciocchezze, sottufficiale. E anche se capitasse, saremo in ottima compagnia. Bassi e bloccati, insieme ai prezzi di Italmark.
3: Da Italmark i prezzi sono bassi e bloccati. Scopri più di 1300 prodotti Consilia. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Sono le 22:02.